constituisti, aqueus sanguine placari voluisti. Concere quesumus altis nostre precium solemni.